0: papalà. Metteci la bocca a mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è in prego palà. Metteci la bocca a mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è in prego palà.
1: Sa mamma è in prego palà. Ma tata è in prego palà.